ha go dumedisa tlhama medie motlao sa lema sa Lesotho ho seng ka jeno ke la boraro la la pedi go di ke yona ane ya loetse selomo sona ke di pedi mashome ya mabedi a metso isletseng ka ho marume ho wena o seng ho na ke sepho wa bizo mabese ke molele ke le tebela ha ke ipate mshana fatse mono ha mantilane mono le ba jalo he nte ba lo morosi abile ndo ena otlwa mane metsinyi mashume ya mararo ka mora ho ra ya bahlalo ke phakwe aunkile jalo na non le matla lana la sebuping so tlhata batse matla mono taba tsa letlole la dipentshele tsa bahlanka ba mmuso le ga diphatlalatso he o hla letlole mo go ya jalo ka ntate machona le balele wa letebele banna ka ba ka hopola motswalle wa ka banna wa letebele le yena motho ya bitsang se sipho le balele o jeni wa kamane ka pitseng ho ya rammongaka ntumedisetseng yena haholo hle bana beso ntumedise haholo ntate sipho qhojeng basotho ba ka ke qhojeng ke qhojeng mehle mamedi ke na jalo he ho mahlase di morning drive show nalo wena ga tlo tsamaya jalo isamane hore nyane ya leshome le motso o le mong empa ela hloko ra ga fitla mane metsingwe mashome a mararo ka mora ho ra yena ya borobedi ke tla be re tlile re fetola mawa ga feta ka kotlolo he

Tubalabune eleng la tharo buisa la botlano la la nne loetse 2026 maemo a batang ho isa ho a batang haholo a ka lebellwa la botlano la la nne moya o ka lebellwa foka ka matla ho tloha la bone ho isa la botlano mme a re shebe he ka jeno ho fumana ho le hlakile boholo ba dibaka ho phodile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fukang o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho futhumala ho isa ho e ba mahareng empa ho phole dibakeng tse ding ka maluting a le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima empa ho ka ba matla ka dibakeng tse ding ka maluting ho na le monyetla wa dinoko tse 20 le kgolong e leng 20% wa pula mona le mane e ka kgamang le diaduma haholoholo ka botjhabela le ka borwa ho naha a re feta he mamedi re sheba jwale he boemo ba di-temperature ka rona ka jeno le ditlahle di dule ho kae kapa ha ntse le phahama ka jeno na ebe mohlomong motjheso o ka lebellwa hore o dule ho kae a re sheba maseru motjheso o ka lebellwa hore o dule jwale he ho 26 ebe mafeteng e ka ba jwale 25 ha e le mahalosuku e tla ba 24 kuting e taba 23 e leng 23 ka chasnek di tla fitla di tsitsa hantle ho 20 mogotong teng di tla dula jalo ho 23 oxbow di tla theola jalo ho 15 botabote di tla tsitsa mane ho 24 ebe le ribe le beria di tla fitla di dula hantle ho 25 e leng 25 ha sheba thabatse ka teng di tla theola jalo ho 20 ebe semonkong di tla fitla di tsitsa hantle ho 17 ke tsona he tseo re di lebeletseng tsa di-temperatura letsharing la kajeno mme a o sheba nako hantle ke metsotso e 15 a ebile ke yane kgitla hantle 14 re lebile jalo mane horeng yane ya borobedi ntsomametsealemane sa lesotho lenanao ntse le lona la gago le matla he lane la mahlasedi morning drive show ntumelele ke hatehatele pele he mmamedi ke tseba o itetla ko fa jalo he tsena tsa gona ka jeno a re shebanna lane nna tabana di ile tsa etsala jwang sheba popop wise up wire wire.

le shume hantle metsotso re le bilimano re nyane ya borobedi re he go fema meditsedintsa ditaba tsentseng di etsa la kwano ka rona ha ya rona a re sa ba re fumana go mmuso ntso tsola pele ho hokela motlakase se tirikeng sane sa mogotlong mme metse e seng e phethetswe e mmedi malapa a hoketsweng a magolo a mane a metse isletseng 406 a thi mesebetsi e theilweng yona ebile jwalo ho tloa ka leshome le metse isletseng le motso le mong 61 metse e phethetsweng ke dibibing mme yona ke malapa a magolo a mabedi a metse mehlano 205 le mo fulaneng malapa a le go magolo a mabedi le motso le mong 201 le mesebetsi e mashome a mahlano a metse mmedi e theilweng a re sheba jwalo metseng e ntseng e sebetswa ha jwale ke tlokweng mme teng ke malapa a magolo a mabedi a le mashome a robedi 280 e ntseng e sebetswa hore e hokelwe le mesebetsi ke e robong kaofela e thehilweng e lo ramosebetsi ona o phethelwa e tlabe le malapa a magolo a seletseng mashome a robedi a metso e seletseng 686 go tswa metseng e meraro e tlabe le malapa ano he a tlabe a ena ka le motlakase ka selemo sena seo re tlang re se lebile e le gobane tshebetso e se e phethetswe.

hae. Mashonga ba di amtse mo raro hantle metsotso. Re furaletse jwa le hora ya ne ya boraro kwa no Salmon Salsoto. Ho mahlase di morning drive show ntumela ke fete ka tele pele renke jwa le he twist out tsa majalo le faith events. Ke mo ya dipina tse ke di ratang ka tsela e kgethileng.

0: mo he mamedi re dumela hle re ho ema dime hape a ho wena o seng hona a ke a tseba hore ke la tlhaka wa mane metsing ma shima mararo ka mararo a bo supempe hele ona jale ba sotho ba re marume ha fele le bitso la ka ke se po wa bizo mabese ke mo lele ke le tabele ke tsama le rude boy pepper wa lenong hela homi
1: hela homi ha ke ka hela homi ha ke ka
0: homi ha ke ka o rangela wa tata
1: a no bizo ha ola mangkhanda twaka ke ukwi ha ba sotho ba bua ba ha ola mangkhans coaching
0: ha ola mangkhans coaching
1: e ba tshwala ha ola mangkhans coaching a tsotlhe ndati di tsama handle di apere toka ba re gomo ha dikai empa gona ba thola mata di hana le motlhare di gogophanya ya ntelea e empa le teng ba gute ba re di fula di sa tloa motseng
0: nete ya modi di fula di sa tloa motseng
1: e tle ga di fitla na heng ebe di nwa metsi
0: ee
1: tele tele gogophanya etele hanne
0: wa bona
1: e ba tshobalo ndato aka ba ka tala tala hlaba di sa selemo go ja di ja pilong tshona heng pele ba di sa batswana ba mahlo a ma
0: mahlo a ma
1: pholo di magethu go so
0: go so la ndato
1: ke tshwenya ba ne re kene kgweding ya loetse bizo e ne thagwa tsa dilala mo ba ne me ga tseba go kgweding ya loetse ke kgwedi e lo re ka yona he ke mo tla bona ba le difate di thunya o bona etala ka hona o thweng ka tala tala hlaba di sa selemo
0: nete ya modi
1: e ya ndato aka ke ditaba tseno ka ofelo ha tsona e hle re amoela jwalo spring e ka sesotho re tare hana di ke maria
0: ke
1: maria
0: ke selemo
1: ke bona wale tsena ke selemo
0: ke
1: ya ke tla tswa maria
0: e ya wata
1: e jole re kena selemo
0: ke selemo
1: ke selemo le botla re kena le hlabuleng
0: ho jwalo ntato
1: di nyetlang ena ya ya mphalane ya leshoma e tla be re kena le hlabuleng ha re tshowa e ya ntato wa ka
0: e tle o yotlile o tle jwalo ntato wa runa ha ho nne di fetang yeno re se re tlile re kene selemo ngona jwale jwale iba he na go nyene tlang se re to fetela jwale le hlabuleng ke mane mo goreng ei mone he ke mochiso o kuno ntshang kwena bodibeng
1: e ho jwalo bizo ha o sheba le go ile ha le abate
0: ho ha
1: motho o nahana go le go ile ha le abate a go dingela selemo tsona le go
0: le ke yona le tla go tabo
1: e le bateng ka tsela e tsena bizo ke na go e di fate di thunyang go ba di thunthung jwalo hore yo le seketla e man di
0: science
1: man e jwalo hore pollination
0: e tsale
1: e tsebo go tsama e tsebo tsama e be transfer ya pollination o di fate di tlolela re di tla tsena ka ofela le o ile ka pomo ya o tama o beteng o transportang hore mona peo ya sefate sena e ya sefate sese
0: le hore mohlomong di tsena tseding a ke re ke na go e dietsa mbope o ntse ka mbo jwang jwalo o tlo fumana hore di peo yone ya teng ha moya o fihla o fitla o e fefola o isa sebakeng se seng o tlo bona jwang bo se bomela bakeng
1: se bomela mona jwale hape hape ke bana mo

0: ke le bo molwana ka a ke tsebe ha ebe ne sentse ke sena tswike ka pejwe ke tsona ntho tse ntsho dikokonyana tse buang tse ntsho ga ke sa le bone nnete yona tswike tsang ka teng moholwana wa ka go bo ba leile ha ka e bakeng sa bana le diphoofolo le dijo papapolokego ya bana diphoofolo dijo ka gara matlo.
1: Oh, okay, ntate. Tabeng eo nono ha re ya re tlo tla re futhela, re etse hore re etse motho e re lo futhela ho yena aware hore meriane re tlo tla re e sebedisa e sebetsa tjena. Ha re futhela, ke etsa mohlala ha ke futhela ka ke futhella maphela. Ha ke fihla ntlong, ke tlo kopa hore mme kapa ntate monga mono wa teng, ke tlo kopa hore ya pele ke tlo e kopa ke hore re cover-e dijo, re cover-e dibaka tse ke nahanang hore di tlotla di ba hazardous ho batho. Eya ntate, ho tloha mono le bo dikamoreng le tsona ke tla kopa hore ho ntshiwe bo diphahlo tse bang tse di sebediswa di tenwa ka di-wardrobe-ong di ntshiwe kaofela. And then ebe ka mora mono ke tla kopa rathe, ke kopa le mphe ha o tho bonyane motho o hanne o tatile, ke kopa o mphe hora ke futhela. Ha ke keta ho futhela jwale o nke hora e nngwe o sa kene ka tlung hobaneng ka nako eno meriane yone ehlile e ntse le kotsi ho wena. Eya ntate, so ka mora hora ha o sokile ka futhela ebe o nka hora o sa kene ka tlung, o dumella moriana o etse mosebetsi wa ona. Ebe jwale ka mora hora eno ke nahana hore e seng ke nahana hore ke tseba ho wena ha o kena ka tlung o tlo bo so le safe hore le moo bang o nka tshwara teng nke bo a ameha bana nke be ba ameha diphoofolo nke be tsa ameha.
0: Ke a leboha molonaka, ke lebohile haholo. Ke bona re lebeletse ho bona ditholwana tsa ho futhela ka mora nako e kae, dikokonyana di le siko. Mme sentse ke re hona mono be sentse ke e kenyetsa hore na re ka etsa jwang hore dikokonyana di seke tse di se tlhole di kgutla. Haholo re shebile keletso ya lona ya bohlweki le hore na ha le qeta ho futhela ka mora difuthetse ya jeno ka mora beke se ke bona kokonyana tse di kgotlile, nna go lone le sebetsa jwang?
1: Okay, ntlheng enono re sebetsa ka tsela e tjena, re a futhela ebe re tlo o jwetsa hore a re qetile monana ho kopa hore re tlo tla ro letsetsa after 24 hours tle re tsebe hore na o seile wa bona phetho fela. Ke a tseba hore tle be le teng phetho ka mora 24 hours, o tlo di fumana tse se di shwele. Jwale wena he o tla ntlalahela if o bona phetho kapa o sa e bone. Ha o sa e bone, ke tlo o jwetsa hore ke kopa o mphe another 2 weeks o ko o shebe hobane moriana wa rona o effective for 3 months. So meaning o ntso le teng ka hara ntlo ka mono, empa fela haebene kokonyane tseno di soka di hata kapo di soka di ameha, ntse di tlotla di ameha. So ka mora two weeks eno ke kgutlela wena hape, ke a o botsa wena ho ntso ya jwang. Check-o o se o tla njwetsa wena ho ntso ya jwang, empa ha o mpolella hore ntse di le teng ke etsa second visit, ke a nyanya tsebe jwale o se o tla njwetsa ka mora kgwedi tse tharo jwalo wena.
0: A ko ntshwa ka le monanaka kgotso
2: kgotso ntate le kae
0: ha mona le kae ma?
2: Ke utlwa ntate a ntse a bolela dikokonyana tse ding fela utlwa a sa bue ka dinta.
0: Dinta?
2: Ee.
0: Ke mema kae?
2: Ke nkgono Floor mona Kgwetsana.
0: Tanye nkgono ke lebile haholo. Monanaka, ha re qetelle taba eno o tlo se qetelle ka dikokonyana tse re buileng ka tsona, nkgono o buetse a re e nngwe ya ntho tse ka bang tse di le teng tse rona ba sotoge di tsemang o buile ka ntlha ya dinta. Ke tlo kopa letle le kena ho yona, ha re qetelle ntlha tse ne re tla bua ka tsona.
1: Okay ntate. Ka mora mono he, akere ke le ka re o mpha ka mora beke tse pedi. Re le rare re tlatla ro check-a ebe jwale ka mora beke tseno tse pedi ha re sa utlwe hore na ho na le progress, re emela 3 months e feta hobane 3 months ka ra kgwedi tsena tse tharo tse moriana wa rona o dula o ntse o le effective. Yana tse ne tla be le eng, empa ntho e ke e tshepisang kore kgwedi tse tsheletseng tsona di nka se fete bo ho ntse o tshwana.

Number one radio station. Po po po po po. Po po po po po po po po po. Le ribe selegetile se di di ya hlabana bona ka mane ka molapo high school ka la nne lwetse ge tlabegele ka mono ge tsa bonnete ba hore re a di monetla se ka lena ne ho la modikong wa ba cha mehle tsa bonnete ba hore tjonga ba tjwang America se botwane le ribelohle se chaba le amengwa tamelang ka mono ge se monate dikolo tse ho finyane le tsona di amengwa ka ofela ha re etse bonnete ba hore re ba teng ka mono buri tsa tsho re tanga bo DJ letse botoleza bo itu bo manka fela ha bona ga tlhabagale teng ka mone tsa bonnete ba rojwang ba tshwantle ha o fetwe ke yena taba le ribe mokete o teng hlabana se.